È una vera macchina del tempo questo pezzo, incredibile, mi ha portato indietro, mamma che bello, quando si poteva fumare nei locali. Ve lo ricordate quando si poteva fumare nei locali? Cioè tu praticamente in discoteca, che non c'era una finestra, si poteva fumare. Tra un po' noi non potremo, no, io non fumo più, e vi consiglio di farlo anche voi perché è un grandissimo salto, anche là in fondo, consiglio, spassionatissimo, però diciamo che adesso siamo arrivati al punto che non si può fumare neanche in mezzo alla strada. Allora, non so se lo sapete, negli Stati Uniti ci sono dei luoghi in cui è vietato fumare fuori, e non è chiaro il motivo, poi magari c'è una centrale nucleare a 2 chilometri, però non si può fumare fuori. Grande limitazione alla libertà. Ragazzi, siamo quasi all'epilogo di questa maratona musicale, insieme a me che sono Mr. Joint, insieme a Simply the Best, che è il nome della trasmissione che ho l'onore di condurre in questa stupenda radio che è Free Radio Conselve. Allora, dicevo, siamo arrivati veramente ormai agli sgoccioli, giusto il tempo dell'ultimo pezzo. Intanto ci siamo ascoltati Didi Jackson e la sua, anzi la loro, visto che erano in tre, Automatic Lover. Oh yeah! E con che cosa potevo lasciarvi se non con un brano di quelli che con la B maiuscola? Della Soul! Quando non rispondono.

0: Della Soul, sì. Giusto così per concludere l'appuntamento del lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e poi in replica da mezzanotte alle 2 il venerdì notte, cioè la notte che separa il venerdì dal sabato. Quale momento migliore per ascoltarci, ragazzi? Allora non mi resta che ringraziarvi, abbracciarvi tutti, dirvi ancora arrivederci a lunedì o a venerdì e lasciarvi nelle mani di New Entry con Anna Codemo e Sergio Cobucci. Da Mr. Joint è tutto, bye bye!
1: Mr. Joint!
2: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: London, are you ready to party? Oh, come on.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore. Ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui. Ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali. Mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: love.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

Sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

0: diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

ancora è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Free Radio è sempre bella musica, eccoci qua, buongiorno a tutti, buon sabato e benvenuti su Free Radio, quindi con la mattinata di musica che voi potete ascoltare 24 ore su 24 e soprattutto al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ. Quindi con Paolo Lenzi fino alle 12 con la musica quindi di Free Radio, la musica che andiamo ad ascoltare, tante belle novità nella mattinata e soprattutto la musica dell'estate 2026. Anche se magari l'estate oggi non sembra, ma comunque ci siamo, dai. Ci siamo. Il caldo si fa sentire, ma hanno chiamato un po' di temporali comunque, vedremo insomma se qualcosa arriverà un po' di fresco. Bene, iniziamo subito con la nostra sigla.

quindi mattinatissima Top DJ qui su Free Radio e soprattutto con la musica di Free Radio alla sabato mattina, non può mancare, quindi in diretta con Paolo Renzi. Ascolteremo il nuovo singolo di Ultimo con Quando dorme la città. Pensate un po' che Ultimo con il suo concerto ha fatto 250.000 persone, ha superato il Vasco Rossi, quindi pensate un po' voi Ultimo cosa ha fatto di spettatori, una cosa veramente incredibile. Quindi questa è la canzone Ultimo, Quando dorme la città. Poi ascolteremo Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola e The Colors con Rolling Stones, ma adesso ascoltiamo Ultimo, Quando dorme la città.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: E abbiamo ascoltato anche da Rolling Stones la canzone dei The Colors, quindi a loro piacciono gli Rolling Stones, no? Anche a me piace i Rolling Stones, perché ormai da tantissimi anni, poi magari la mettiamo in scaletta, quindi ci sarà, l'ascolteremo, la canzone dei Rolling Stones, l'ultima loro così canzone che hanno fatto prima dell'album, che dovrebbe uscire in questi giorni, o se è già uscito non lo so, devo informarmi. Comunque abbiamo ascoltato la nuova canzone di Ultimo, Quando dorme la città, è la canzone molto bella che parla d'amore, tempo, solitudine e intimità notturna. La città che dorme diventa lo spazio simbolico dove tutto si ferma, restando solo due persone. I loro pensieri e la domanda più diretta del brano: ti va di amarmi adesso ed oltre gli anni? Quindi è una cosa veramente eccezionale. Poi tra l'altro... come ho detto precedentemente, l'ultimo ha fatto veramente uno scalpore, 250.000 spettatori dal suo concerto, quindi ha superato anche Vasco Rossi. Bene, continuiamo con la musica, sempre musica italiana, con Anna, con la canzone White Girl Wasted, che è una canzone, diciamo così, italiana, solamente che il titolo è in inglese. Poi ascolteremo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, e Baby K con la canzone Tu camera camera.

0: di te.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
2: Luca Macarena, la canzone nuova di Baby K per l'estate 2026, sicuramente sta avendo un ottimo successo, come dal resto tutte le canzoni che ha fatto sono state canzoni di successo per quanto riguarda la nostra Barbie italiana Baby K. Beh, noi continuiamo con la musica, sono le 10 e 22 minuti primi in questo preciso istante, ascolteremo MGK con la canzone Girl Next Door, poi Martin Garrix e Daddy Sheeran con Repart It e Rita Ora e Zerb con It's If Not Love. Ma adesso ascoltiamo MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, eccola qua.
3: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì amici, se volete così ascoltare Free Radio potete farlo benissimo dal vostro PC cliccando il play e ascoltare Free Radio naturalmente sia a casa che nel vostro posto di lavoro. Mentre lavorate ascoltate Free Radio 24 ore su 24, la musica di Free Radio e naturalmente al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 e la musica più programmata della settimana, racchiusa quindi al sabato, con anche delle belle novità che andremo ad ascoltare un po' la... come questa per quanto riguarda Giuli e Biagio Antonacci, il ritorno di Biagio Antonacci con Giuli. Questa canzone, l'ultima canzone, poi Rama, Cabana e Gianni Morandi e Alessandra Muruso con Hit Parade. Ma adesso ascoltiamo Giuli e Biagio Antonacci con la nuova canzone dal titolo.

0: radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it e cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Eh sì amici, abbiamo ascoltato anche la canzone di Gianni Morandi e Alessandra Moruso con questa canzone dal titolo Hit Parade. È sicuramente una delle canzoni che praticamente sta avendo un ottimo successo qui, anche su Free Radio e soprattutto nell'estate 2026. Continuiamo sempre con la musica italiana con Francesco Gabbani e Summer Funk, poi Fra De Palma, Anita e Amis Kill, La Testa Gira, e Gabri Ponte e Giovanotti con DNA. Ma adesso ascoltiamo la canzone, diciamo, dell'estate 2026 con Francesco Gabbani e Summer Funk.

mio DNA, il vostro DNA, quindi dice così Jovanotti assieme a Gabriel Ponte. Questa è la canzone che hanno fatto assieme. Gabriel Ponte ormai è un personaggio notissimo della musica internazionale, musica da discoteca, e quindi un produttore remix per quanto riguarda le canzoni, e si è fatto insieme a Jovanotti con questa canzone dal titolo DNA. Bene, a questo punto vi ricordo che questa sera qui in piazza Cesare Battisti c'è Estate a Conselve, quindi non dimenticate questa serata, la Proloco di Conselve, naturalmente con la collaborazione di Free Radio e il Comune di Conselve. Estate a Conselve.

Alle 21 alle 24 questa sera c'è il ballo country con il DJ Alex e Albi DJ, quindi sicuramente il ballo country molto particolare per coloro che amano questa musica, insomma, dai.

titola Danzetteria, poi Bauscia, Magnetic e Medusa, Don't I Wanna Go Home. Ma adesso ascoltiamo la nuova canzone di Madonna, Danzetteria.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: E abbiamo ascoltato anche la canzone nuova di Madonna, Densetteria, il terzo singolo uscito di Madonna, tratto dall'ultimo album Confession, pubblicato il 10 luglio 2026. È un brano dance, French House, che racconta la notte in cui Madonna mosse i primi passi nella scena musicale newyorkese, proprio nel celebre club Densetteria, luogo simbolo della sua nascita artistica. Quindi canzone sicuramente che propone Madonna come canzone che chissà quante cose ricorda con questo luogo praticamente, no? Bene, lasciamo la musica internazionale, continuiamo con la musica italiana. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa. Questa è la canzone che si intitola La costiera amalfitana. Poi Mara Sattei, Sabato sera, e Gaia, Bossa Nostra. Ma adesso Fabio Rovazzi.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Gaia con Bossa Nostra, questa naturalmente è la canzone dell'estate di Gaia e sta avendo un ottimo successo, no? Bella giornata sicuramente anche oggi. Possiamo andare al mare? Sì, dai, andiamo. Andiamo al mare. Andiamo a divertirci al mare. E noi continuiamo con la musica con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e con la canzone di Jovanotti Alfa, un altro duetto composto sempre da Jovanotti, con la canzone Buon Vento. Poi Madame Marrakesh, Volevo Capire, Fulminacci, Maledetto Me. Ma adesso ascoltiamo questo duetto, che anche questa canzone dell'estate, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eh sì, amici, tutte le informazioni che potete ascoltarci, soprattutto anche lavorando con il vostro PC, potete farlo benissimo. Cliccate il play, andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it e naturalmente cliccate il play e potete così ascoltare Free Radio 24 ore su 24 e anche quando lavorate potete farlo benissimo lavorando e ascoltando Free Radio. Se volete interagire con noi, il nostro numero telefonico è il 378-06-55-630. Continuiamo con la musica, lasciamo la musica italiana per continuare con qualcosa di più ritmato, più da discoteca, tanto per intenderci, sono le 11.25, quindi naturalmente saluto tutti gli amici che si sono appena così sintonizzati con noi e soprattutto su Free Radio, con la nostra app, per ascoltare così Free Radio e la musica naturalmente. Di mattinatissima Top DJ con Gorgo, Loco Loco, poi Urger, Moving to the Sun e

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: E questo trio di canzoni, diciamo così, un po' più ritmate, in questo periodo va molto bene, le canzoni ritmate, no? L'estate che vi fa ballare, soprattutto vicino alla spiaggia, no? Bene, continuiamo con la canzone di LDA, Santa. Poi naturalmente Noemi con Tu cosa fai questa sera e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry scusa, lo siento. Ma adesso LDA con Santa, la canzone che andiamo ad ascoltare adesso.

solo su Free Radio, mattinatissima Top DJ. E adesso, amici, ascoltiamo Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Poi Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. E Dito nella Piaga, Businessman. Queste sono le canzoni che andremo ad ascoltare. Quindi Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consent. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Eh sì, amici, scaricate le nostre app sempre aggiornate, così potete ascoltare Free Radio. Abbiamo ascoltato la canzone dei Rolling Stones, In the Stars, dal loro ultimo album, che è proprio uscito ieri, fresca di giornata, infatti l'hanno fatto vedere sulla TV, e quindi è per questo che è uscito l'album dei Rolling Stones, pimpanti che mai, sono sempre più giovani, anche se hanno 80 anni, ma comunque sono bravissimi con questa canzone che abbiamo appena ascoltato, In the Stars. Bene amici, è arrivato il momento di salutarci, termina così l'appuntamento della mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi qui su Free Radio. Noi vi diamo appuntamento a sabato mattina, la prossimo sabato, sempre con mattinatissima su Free Radio. Ciao a tutti e a risentirci a sabato prossimo. Ciao.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Travel.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: E no, e ridi.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.
1: Parlavamo a casa tua.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Make your time.

Walking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: martedì in diretta dalle ore 21
1: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata.
2: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus, dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. African
1: King, New Dimension, Afro House. In onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: specializzata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi e le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.